schietti non per di lui. Per non intendere a spastusse, a scosse, che era lui. E noi pastus a mluscos, Lucas era, in un patero di tal via